Vino con un occhio solo. Attento al cannibale, attento al cannibale. Per me che son vetta di muto, tutto mi appare lontano. E gli uomini sono così piccoli, voglio vederli più da vicino. Vicino, venire più vicino. Vicino, vedere più vicino. In una lente di vino, li vidi me li mangiai. Attento al cannibale, attento al cannibale. 20 misure di acqua e una misura di vino. Vino, vino, vino, vino di melone. Vino che batte il ciclope. Non conoscevo il succo dell'uva e solo pascevo le crape. Bevevo il latte e mi ha vinto il vino del succo dell'uva pigiata. Nessuno, nessuno da niente mi ha vinto col vino, mi ha vinto col vino. Mi ha rubato la luce dell'occhio e poi si è nascosto in un nome. E io mi aspettavo un eroe. Mangiato, bevi lo disse sarai beato. A brani me li mangiai e poi avido tracannai. Ed era buono, al pesce quando bocca le scaglie piace la mangia tutte. Carne e vino vomitavo ubriaco, col capo girato di lato. Mi vinse il sonno che tutto domo, mi vinse il sonno che tutto domo. A grandi coppe bevono i barbari, al vino scostumati.

bocche di anfora, profumi di viole e di sangue. Un vino ematoso, vino ferroso, vino di merone stuporoso. Facce di cani parlanti, facce che ridono abbaglianti.

l'ho visto così da vicino, la luce del sole me la rende il vino. Vino del modo con vino cantore, vino di latatore. Attenta il cannibale, attenta il cannibale. Io con Necronos che tutto divora, ma per aumentare le cose ancora. Necronos che tutto divora, ma per aumentare le cose ancora.